giusta, precisa, è la terra che volevi vederti divisa. È una fossa grande per un piccolo morto, mai più spazio attorno.

0: morto da niente, ma chiunque in quel mondo sta incomodamente.
1: Ma chiunque nel mondo sta incomodamente.
0: E è una fossa grande, la tua carne è poca.